La vella se fa missione, trago una macchinetta e la sì. La turbulenza da gente d'Uruguay, un sapucca in esta garganta guaraní. La turbulenza da gente d'Uruguay, un sapucca in esta garganta guaraní.